FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

patisserie. Ben de tengo boca fini nelle marca local, se vede, o nella vera doppia di uscita nell'area locale. Attualmente la vera è l'area di Moras, ma io la tiene a fatto. E poi, io non ho anche cura più nel tempo. Se è la cura più nel tempo, ma che questo è sempre l'attacco. Nel mio house di vera, c'è un muro pari, un baio sereno,

FME 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi timor lorosai. FME 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi timor lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM Senuresinsia Pontuhat Megahertz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi timor lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar, sei lori tabol sira, ba visualize sound, kona ba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabol sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, molok ita hahu visualize sound, ita rona lai, muji ke furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

0: 表演。
1: FM Seluruh Sia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai tasi timor lorosai.
1: How noi?
2: How Nelian?
3: Ami gosta rona radio rakambia.
1: FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir lialo sabura serai tasi timor lorosai.

FME 90.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai. FME Senurisin siap pun tuhat megahertz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

raro si fate serio. Quando tengo buca fini nel giornata local, se vede, o nella vera doppia di si tenere local. Altrimenti la vera è allora che l'umore mai da tenere fatto. E depois, i danno tengo che cura più del tempo. Se è per la cura più del tempo, ma che esse sempre attacca. Nel mio house di vera, accetto un giorno di parecchio, un baio

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

da Horosi fatte sele. Tanto de tempo buca fini ne vedo la local, se vede, o ne la vedo dopo in si tenere local. A tenere che la vedo è a loro che le mora smai da tine fatto. E depois, idem a tem que curatir em tempo. Se é pela curatir em tempo, maca

0: FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

davvero sì, fate serio. Quando ritengo buca fini nella giornata locale, se vede, o nella giornata dopo, si ritenere locale.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar, say lori tabot sira, ba visualize sound, konaba, patin say guru, ihakalang idane, ho di ha maluk itabot sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, maluk itahu visualize sound, ita rona lai, mujika furak ida, ho di ha maluk ita, ihakalang idane.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FME 96.4 MHz. Hatur lelo Sabura Serai Tasik Timor Lorosai.
1: How noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir lialo sabura serai tasi timor lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM Senurisin siap pun tuhat megahertz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar, sei lori tabot sira, ba visualize sound, konaba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabot sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, molok ita hahu visualize sound, ita rona lai, muji ke furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

amore non è pietà, se per materia a sussistente si va a usare il moro naturale, il moro naturale, cioè, ne vediamo che esiste una area locale. E lui è il moro che non è passato, è il moro che si è, non è un fiore che gli è fatto fare, è il moro che si è parato di me. Per esempio, il Bakmoro, il Haneka, o il Luga di Tanga, il Luga, il moro che si è lo che non è una cosa. Non è una cosa, non è una cosa, e poi si è il moro che si è affettato. E non è una cosa, non è una cosa. E poi si è arrivato a

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.